sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu

tormento. Ho già fatto le valigie, e adesso

troppo giusto e nel troppo sbagliato. E guardare la gente che entra, che esce dai sottopassaggi.

Pensano come i palazzi del

sbagliato e guardare la gente che entra, che esce dai sottopassaggi. Attraversare la notte che arriva e che passa in fretta.

c'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti.

sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò.

Mi alzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che

abbracci, piano piano vai giù come un programma di Sochi, piano piano vai giù ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e in me.

non è così che passa in fretta questa dolce malattia. Mi butterei da quella stella spenta di malinconia, in questa urgenza di

è stata una battaglia persa. Niente che mi tira su, nemmeno un'ora di violenza che consoli alla TV.

senza cuore dentro nei portoni, notti da coprire il cielo coi cartoni, notti senza cuore dentro nei portoni, notti da coprire il cielo coi cartoni.

non parlarmi più così di quel mondo che hai sognato. Eravamo in due a farlo e adesso non ci crediamo, il mondo ci ha scordato.

Yeah. Passa tutto il tempo, cambia e tu non hai voglia di ricordare. Io capisco che si cambi

lasciano tracce impercettibili.

chissà dove è incominciato tutto, chissà, anche noi con le mani puntate al cielo abbiamo cercato e perso.

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.

nella notte che fa, vola vicino a te. Quanti baci ho dato che non riconosco più. Ridi, quel bacio forte li butta tutti giù.

uscita dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente. Io

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

soltanto un'apparenza, questo tuo essere distante, che puntualmente ti fa andare via, e puntualmente io rimango tua, senza capire che scappare è un modo per ricominciare, invece voglio continuare, continuare, continuare tutto.

pur sapendo che era lei la donna tua. Accetto l'accompagno fin lassù.

prego vieni qui, ho bisogno di abbracciarti ora. Sembra strano, ma da quando tu ci sei, ogni cosa sembra un po' più vera.